sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa. Se alla tua bimba vuoi parlare d'amor, non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà cantare wadada.

0: 3 7 0
1: Pronto?
2: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
2: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
2: Spettinata così.
1: Come dici?
2: Tu mi piaci di più.
1: Ah, sei tu Guido, ciao tesoro.
2: Oh no.
1: Ah no, ma allora chi ero?
2: Non cambiare anche tu.
1: Allora deve essere Giorgio.
2: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici?
2: Non truccarti di più, amore. Ma tu.
1: Ma che cosa è successo? Si è rotto il telefono, pronto? Pronto?
2: Hai deciso così.
1: Io non ho deciso proprio niente.
2: Di vestirti di rosso.
1: Io mi vesto come mi pare piace.
2: Di chiamarti Gigi.
1: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
2: Vivi così.
1: Che cosa vorresti insinuare?

0: Precosi?
1: Ma claro, sono in pigiama.
0: Col musetto pulito.
1: Come mi conosci bene?
0: Col tuo nome Lili.
1: Ah, non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte Lili.
1: Buonanotte amore, ti telefono domani.
2: 2, 4, 5, 3.
3: Pronto?
2: Il più bello sei tu.
3: Come dice, scusi?
2: Il mio nome è Lili.
3: Lili? Ah sì, Lili.
2: Spettinato così.
3: Spettinato, insomma.
2: Tu mi piaci di più.
3: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
2: Oh no.
3: Beh, allora Venezia.
2: Non cambiare anche tu.
3: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
2: Non tagliarti i capelli.
3: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
2: Non nasconderti più.
3: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
2: Ma tu
3: ballerà perché che balla.
2: Hai deciso così.
3: Devo morire perché ti siete non fumare.
2: Di vestirti di rosso.
3: Non cominciamo con la politica.
2: Di chiamarti Gigi.
3: Salvatore sogna, aspetta che la chiamo Gigi.
2: Vivi così.
3: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci dica.
2: Tra boutique e caffè.
3: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
2: Mangi rosbif.
3: Ma chi bucatina la matriciana?
2: Bevi solo frappè.
3: Ma cerca del merda.
2: Ma perché?
3: Perché mai sfinito?
2: Oh no.
3: Ma insomma, si può sapere che vuole?
2: Resta sempre così.
3: No, brigadiere, voglio essere promosso.
2: Col musetto pulito.
3: E baffe mi faccio
2: chiedere. Il mio nome è Lili.
3: Ah, finalmente si è saputo.
2: Il più bello sei tu.
3: Sì, sono il più bello, dica.
2: Spettinato così.
3: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
2: Qui vi parla Lili.
3: Ma che ricominciamo da capo?

Prego, maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego, maestro, prego.

papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.